0: suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: L'amore è la risposta. Ma mentre aspettate la risposta, il sesso può suggerire delle ottime domande. Woody Allen.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Se un uomo non è in grado di affrontare qualche rischio per le sue opinioni, o le sue opinioni non valgono niente, o non vale niente lui. Ezra Pound.

0: Legend Story. Negli anni Ottanta c'è stato il protagonista di un film che è stato capace in tutto il mondo di far innamorare il pubblico dei grandi misteri e decuplicare le iscrizioni alla facoltà di archeologia. Quell'eroe, armato di cappello e frusta, è Indiana Jones. Ma com'è nato uno dei più importanti franchise della storia del cinema? Tutto è cominciato da un'amicizia, quella tra Steven Spielberg, che con lo squalo aveva creato il blockbuster che fino al 1978 aveva incassato più di qualsiasi film della storia del cinema, e George Lucas, colui che aveva scippato la palma di maggior incasso di tutti i tempi con la creazione di Star Wars. E da un fallimento, quello di Spielberg, che dopo incontri ravvicinati del terzo tipo aveva conosciuto il suo primo grande flop quando si era cimentato con la sgangherata commedia 1941 Allarme a Hollywood. Il film era stato un fallimento gigantesco e Spielberg aveva sfondato di molto sia il budget a disposizione che il numero di giorni previsto per le riprese. Per questo Hollywood era considerato una sorta di appestato. Disperato, Spielberg vuole rilanciarsi con un film d'azione alla James Bond, quando riceve una telefonata del suo amico Lucas, che aveva partorito l'idea di un eroe di professione archeologo, che armato di frusta e cappello girasse il mondo alla ricerca di tesori nascosti. Inizialmente Lucas voleva chiamarlo Indiana Smith. Spielberg gli disse che il cognome ricordava troppo il film Nevada Smith e fu cambiato in Indiana Jones. Lucas voleva il controllo assoluto sul film e su tutto quello che ne sarebbe derivato dalla sua uscita, ma gli studios gli sbattevano le porte in faccia, soprattutto per la sua fissazione di voler Spielberg come regista, fino a quando un produttore visionario come Michael Eisner, direttore della Paramount, offrì un patto per cui tutte le parti in gioco sarebbero state coinvolte una volta che il film fosse uscito. Lucas decise di fidarsi del suo amico regista a patto che Spielberg si impegnasse a girare almeno 3 film della saga. Spielberg pensava che Harrison Ford fosse perfetto per il ruolo da protagonista. Al contrario, Lucas aveva parecchie riserve, perché già dal primo film pensava che Indiana Jones dovesse essere una saga in più capitoli. Harrison Ford già aveva manifestato diverse titubanze a riprendere il ruolo di Han Solo in Guerre Stellari e temeva problemi per i vari sequel. Ma non poteva essere altrimenti. Indiana Jones è Harrison Ford e Harrison Ford è Indiana Jones, punto. Il regista mantiene la promessa, si impegna a finire il film contenendo il budget e finendo addirittura con una settimana di anticipo. Grazie anche alla splendida colonna sonora, opera di John Williams, il film uscì il 12 giugno 1981 e a metà agosto aveva già incassato 5 volte quello che era costato. Da quel primo film, I Predatori dell'Arca Perduta, seguiranno altri 3 film e una serie TV con un incasso totale di oltre 4 miliardi di dollari. Niente male per un archeologo.
1: Sei su Radio Legends.

0: This is me.
1: Chi eccelle nel risolvere le difficoltà, le risolve prima che insorgano. Chi eccelle nel vincere i nemici, trionfa prima che le loro minacce si concretizzino. Sun Tzu.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: C'è chi piace bionda e chi preferisce la scura. No, non stiamo parlando di donne, ma di birra. E a tale proposito della birra scura più famosa e leggendaria del mondo. Viene dall'Irlanda, si chiama Guinness e questa è la sua storia. Arthur Guinness fu il fondatore della famosa birreria irlandese. Nacque il 24 settembre del 1725 da una famiglia aristocratica nella casa materna, alla fattoria Reed di Ardclough, contea di Kildare, dove i suoi genitori vivevano all'epoca della sua nascita. Morì a Dublino il 23 gennaio 1803 a 77 anni. A 27 anni, nel 1752, il padrino di Guinness, Arthur Price, arcivescovo di Cashel della Chiesa d'Irlanda, gli lasciò in eredità 100 sterline, che Arthur, suo padre e suo fratello investirono per aprire nel 1755 una fabbrica di birra a Leixlip, a soli 17 km da Dublino, con buonissimo esito. Mentre la birreria di Leixlip continuava a crescere ed avere successo, Arthur puntò gli occhi sulla capitale, dove trovò nella zona sud-ovest del centro della città una fabbrica di birra fatiscente che sentiva di poter espandere, conosciuta come St. James Gate Brewery. Difatti Arthur lasciò la birreria di Leixlip, che fece gestire al fratello minore, per spostarsi a Dublino, dove il 31 dicembre 1759 firmò un contratto di locazione di 9.000 anni dell'area edificata e degli spazi adiacenti per un totale di 4 acri di proprietà dei discendenti di Sir Mark Rainsford, il cui affitto annuale era di 45 sterline. Questo birrificio si trovava in St. James Gate. Fu qui che fu fatta la storia e tutt'oggi è sede della Guinness. La firma rossa fiorita di Guinness è ancora copiata su ogni etichetta della Guinness in bottiglia. Si narra anche che Arthur fosse un filantropo e decise di produrre con un fervore quasi religioso la sua birra per controbattere il liquore gin, i cui effetti stavano decimando il popolo di bevitori irlandesi. Al di là di un ovvio conflitto di interessi, Guinness fu una benedizione per la sua città. Tale era la sua dedizione a garantire un buon tenore di vita per tutti che sanificò e bonificò alcune aree urbane fatiscenti di Dublino per dare un tetto sulla testa ai suoi dipendenti e ai ceti meno abbienti. Persino i gatti sono apparsi sugli annuali per il loro lavoro nei birrifici Guinness, premiati con un extra di guadagni per tenere lontani i topi. I suoi dipendenti ricevettero benefici anche molto tempo dopo la morte di Guinness, avvenuta nel 1803, come l'assicurazione sanitaria, i pasti agevolati, le pensioni, i salari più alti e altro ancora. Vantaggi senza precedenti in un'Irlanda del XVIII, XIX e XX secolo. Forse è per questo che da allora gli uomini irlandesi non preferiscono le bionde.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Una cosa fatta bene può essere fatta meglio. Gianni Agnelli.

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

Legend Story. Negli anni 70, mentre l'America affrontava la guerra in Vietnam e l'inflazione falcidiava la sua economia, la spinta dei favolosi anni 60 si era esaurita e l'industria dello spettacolo e soprattutto della televisione era ormai entrata in pianta stabile in tutte le case. Il mondo aveva bisogno di leggerezza. L'America aveva bisogno di leggerezza. E si guarda al passato. Gli anni 60 erano troppo vicini e c'era un periodo nel recente passato americano che evocava prosperità, boom economico, eleganza e buoni valori. Gli scintillanti anni 50. Forse proprio per questo la ABC incaricò un giovane sceneggiatore, Gary Marshall, di fornire idee per una sitcom ambientata negli anni 50. A proposito di sitcom, è un termine che spesso abbiamo sentito soprattutto nel linguaggio televisivo, ma che cos'è una sitcom? La situation comedy, o sitcom, è un genere di commedia nata per la radio, ma successivamente rappresentata soprattutto da serie televisive. È caratterizzata dall'uso di una singola ambientazione, o un insieme ristretto di ambientazioni, per esempio una casa, un appartamento, un ufficio o una scuola. Gary Marshall ha un'intuizione: raccontare una tipica famiglia americana degli anni 50, fatta di buoni valori e spensieratezza. Scrive la puntata pilota di una serie che si chiamava A New Family in Town, che diede vita alla famiglia Cunningham. La puntata pilota di A New Family in Town con i Cunningham, prima maniera, va malissimo. Il risultato è deludente e la ABC la utilizza come un episodio della serie Love American Style col titolo Love and Happy Days. Per vedere finalmente la nascita di Happy Days, così come lo conosciamo, dobbiamo ringraziare due cose. Il grande successo del film di George Lucas, American Graffiti, e l'inaspettato successo di un film che fa diventare gli anni 50 il periodo dove tutti avremmo voluto vivere, Grease. La ABC a quel punto voleva assolutamente una serie sugli anni 50. Dice a Gary Marshall che il suo episodio aveva bisogno solo di piccoli cambiamenti. Dovevano esserci le auto e le storie di bande giovanili che al cinema e in televisione funzionano sempre. Gary Marshall ha le idee chiare e scrive una serie di temi base intorno ai quali dovevano girare le storie. La famiglia e i problemi adolescenziali, soprattutto nei rapporti con le ragazze. Si rende conto che negli anni 50 può parlare dei giovani senza toccare temi scottanti come la droga. Vuole una serie leggera e divertente che tocca però i valori profondi con il sorriso, senza volgarità, senza violenza. Ecco, a proposito, quella storia delle bande giovanili non gli va a genio. La vuole stemperare e forse è per questo che mette le basi per la creazione di un personaggio sì ribelle,

0: permetterà al pubblico la nascita di Mork e di quel genio di Robin Williams. Ma questa è un'altra storia, un'altra leggenda. Altri giorni felici.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

Se decidi davvero di diventare qualcuno, ci diventi. Nessuno ti regala niente. Te lo devi prendere. The Departed.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: C'era una volta un lago molto profondo, oscuro e sferzato dal vento. Se questa fosse una favola, potrebbe iniziare sicuramente così. Quello che faremo però sarà fondere assieme fantasia e realtà per approdare sulle sponde del più celebre lago di Scozia, o forse del mondo, e raccontarvi la leggenda del mostro di Loch Ness, o più affettuosamente, Nessie. Occorre viaggiare a ritroso nel tempo, fino agli albori del Medioevo, per ritrovare la prima traccia mai scritta sul mitico mostro di Loch Ness. Un monaco, di nome Adamnano, proveniente dall'isola di Iona e discepolo di San Colombano, venne mandato nelle Highlands per cristianizzare le popolazioni locali. Partecipando ad un funerale sulle rive di Loch Ness, il monaco venne assalito da una bestia che strisciò fuori dall'acqua. Passò tanto tempo da allora e furono davvero poche le menzioni su quello strano essere. Almeno fino al 1930, quando vennero registrate alcune testimonianze di persone che videro una sagoma non ben definita muoversi tra le acque del lago. Il momento clou della storia del mostro di Loch Ness arriva il 22 settembre 1933, quando il signor e la signora McKay, albergatori di Drumnadrochit, videro di nuovo qualcosa fuori uscire dalla superficie di Loch Ness. La notizia si diffuse e nel novembre dello stesso anno, Hugh Gray divenne celebre per essere stato la prima persona a scattare una foto di Nessie. Molti ritengono che Gray non fotografò altro che un cigno in controluce, ma ciò che realmente vide tramite il suo obiettivo resta un mistero, perché il negativo originale è andato perduto. Il 1934 è l'anno in cui viene scattata la foto più celebre di Nessie. Si tratta dell'immagine che tutti abbiamo in mente, fotogramma che sembra ritrarre un essere simile ad un dinosauro dal collo lungo nuotare placido nel Loch Ness. Questa foto è chiamata Surgeon Photograph, fotografia del chirurgo. L'immagine divenne famosa in tutto il mondo dopo la pubblicazione sul Daily Mail. Fu questo probabilmente il momento in cui nacque la leggenda di Nessie. Dagli anni 30 in poi gli avvistamenti si moltiplicano senza sosta. Più recentemente, nel 2011, venne usato addirittura il sonar per ispezionare le acque del Loch Ness. Inizialmente sembrò che qualcosa effettivamente ci fosse, ma studi più approfonditi hanno rivelato che ciò che il sonar percepì altro non era che zooplancton. Ad ogni modo, ci sono sempre stati molti dubbi sulla veridicità di testimoni e fotografie. Perché quindi si parla ancora del mostro di Loch Ness ai nostri giorni? Perché in fondo tutti amiamo dare alla realtà un aspetto più avventuroso di quello che ha.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: I dilettanti giocano per divertirsi quando fa bel tempo. I professionisti giocano per vincere in mezzo alla tempesta. Frank Capra,

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo.

0: Legend Story.
1: Se siete cresciuti negli anni 80 e nelle vostre famiglie c'era l'uso di darvi una paghetta per le piccole spese quotidiane, sicuramente qualche soldo era destinato ad una piccola delizia con incarto nero e una scritta rossa e un nome che prometteva un piacere fantascientifico. Mars. La storia della famosa barretta è legata alla famiglia Mars, che grazie alla sua creazione è diventata un colosso con un fatturato di circa 35 miliardi di dollari annui. Sì, avete capito bene, 35 miliardi, praticamente il triplo della celebrata Ferrero. La famiglia Mars avviò timidamente il business nel 1911, quando il capostipite Franklin Clarence e la moglie cominciarono a vendere caramelle a Tacoma, cittadina dello stato di Washington, estremo nord-ovest degli Stati Uniti. La barretta Mars è stata inventata nel 1932 da Forrest Mars, ma la sua storia è iniziata anni prima che venisse realizzata dal suo inventore. Nel 1923 Frank C. Mars, il padre dell'inventore del Mars, aveva già prodotto una barretta di cioccolato chiamata Milky Way. Il figlio, Forrest Mars, era considerato la pecora nera della famiglia e a causa delle controversie avute in ambito lavorativo, il padre gli consegnò una piccola somma di denaro

0: E nell'impasto ci sono mandorle tostate e torrone ricoperto di cioccolato al latte. Al di là delle ricette, una cosa è certa, nel Mars c'è il sapore della leggenda.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: understood.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Sei su Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: C'è un solo gioco che giocando fa provare un brivido quasi erotico. Quel gioco è il Flipper. Per capire la storia del Flipper dobbiamo andare in Francia nel 1700. Erano gli anni degli aristocratici che giocavano a croquet come passatempo sociale, ma evidentemente si stancarono di aspettare che finisse di piovere e venne loro in mente questo gioco chiamato Bagatelle. Questo antenato del Flipper non era altro che un piano di gioco con stecche di legno e una palla, ma riscosse un così grande successo che i soldati francesi portarono il Bagatelle in America durante la rivoluzione americana alla fine del XVIII secolo. Fu l'inventore Montague Redgrave dell'Ohio che trasformò il gioco Bagatelle, vecchio di un secolo, nel primo gioco del Flipper. Gli fu concesso un brevetto dagli Stati Uniti per i suoi miglioramenti al Bagatelle, che comprendevano una molla a spirale, una pendenza e biglie più piccole. Il Flipper divenne realmente popolare durante la depressione degli anni 30 grazie al suo intrattenimento a basso costo. La prima macchina automatica da Flipper arrivò nel 1931 e fu allora che questi giochi a gettoni si fecero strada negli Stati Uniti. Ma quando alla fine degli anni 30 i primi Flipper vennero presentati come campi luminescenti che facevano punti, il governo degli Stati Uniti iniziò a vendere il Flipper come un gioco d'azzardo. La cosa peggiorò quando Belli, un'importante azienda del settore, iniziò a costruire macchine che emettevano soldi in caso di vittoria. Questi adattamenti erano in conflitto con le severe leggi contro il gioco d'azzardo degli Stati Uniti, così il Flipper fu bandito dai primi anni 40 fino al 1976. Fu solo dopo il 1947 che Gottlieb introdusse le famose alette. Prima di allora i giocatori dovevano sbattere e inclinare la macchina per far cambiare direzione alla palla. Anche se l'introduzione delle alette aggiunse effettivamente l'elemento abilità al gioco, portando via quello di gioco d'azzardo, ormai il Flipper era visto come una distrazione demoniaca. Il bando dei Flipper si concluse solo nel 1976, quando Roger Sharp testimoniò in tribunale che il Flipper era diventato un gioco di abilità invece che d'azzardo. Per dimostrarlo, giocò al Flipper in aula, prevedendo l'esatto movimento della palla prima di fare il tiro, riferendosi alla corsa alla base del giocatore di baseball Ray Ruth nel World Series del 1932. La sua performance convinse il tribunale. Negli anni 80 arrivarono i videogiochi e per i Flipper fu l'inizio della fine. L'industria del Flipper provò a contrastare il declino. Design e funzioni creative fecero risaltare il Flipper un po' di più e molte di queste caratteristiche sono presenti ancora oggi, dove il Flipper ha perso quasi del tutto la sua funzione ludica per diventare un must dell'arredamento vintage. Quei pochi che per costo e spazio hanno la fortuna di possederne uno hanno ancora una straordinaria possibilità: mettere una moneta, poggiare le dita sui tasti, appoggiare i fianchi e fare l'amore con l'oggetto leggendario. Roba da fare tilt.

0: non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Gli ideali sono cose pericolose. È meglio la realtà. Ferisce, ma vale di più. Oscar Wilde.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Legends. Radio Legends.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Radio Legends. Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene. Denis Diderot.

0: Legend Story. Esiste un leggendario giocattolo che ancora oggi, a distanza di più di 50 anni dalla sua creazione, continua a esistere nell'immaginario ludico di tanti bambini. I Playmobil. Playmobil ha successo perché è senza tempo, è moderno perché colorato, riconoscibile, frutto di un accurato design. Ma non si lega alle tendenze del momento e quindi non è effimero. Le sue ambientazioni sono classici e intramontabili: il West, il Medioevo, i pirati, i faraoni e la vita quotidiana. I personaggi non hanno nome, come le bambole di un tempo, battezzate dalle bimbe e non dagli uffici di marketing. All'inizio degli anni 70, prima della crisi petrolifera del 1973, la Geobra-Brandestatter a Dietenhofen, vicino a Norimberga, produceva giocattoli in plastica relativamente voluminosi, come registratori di cassa, trattori a pedali, ma a fronte dell'aumento del prezzo della materia prima, decise di diminuire le dimensioni. Allora Hans Beck, direttore di produzione della Geobra-Brandestatter, ebbe l'idea di creare una linea di pupazzetti provvisti di accessori. Fece così provare i prototipi ai suoi nipoti, che subito li apprezzarono con entusiasmo. Dal 1970 Hans Beck iniziò a elaborare una nuova linea di giocattoli che venne poi presentata alla Fiera del Giocattolo di Norimberga del 1974, ottenendo un successo immediato, a tal punto che la Geobra-Brandestatter divenne il primo produttore di giocattoli della Germania. La prima serie era formata da personaggi di genere maschile, mentre le figure femminili furono prodotte dal 1976. Nel 1981 fecero le loro apparizioni i primi bambini, di 2 cm più piccoli, alti 7,5 cm. All'inizio solo testa, braccia e gambe dei personaggi erano in grado di muoversi, ma dal 1982 le mani divennero movibili e capaci di girare. Si sono aggiunte in seguito nuove acconciature più particolareggiate e abbigliamento dettagliato che non era più di colore uniforme. Da quel 1974 i Playmobil sono diventati apprezzatissimi compagni di gioco per i bambini di tutto il mondo, anche grazie alle loro molteplici ambientazioni e alle diverse tipologie di personaggi proposti. Si stima che siano stati prodotti quasi 3 miliardi di pupazzetti e che siano distribuiti e venduti ancora oggi in quasi 100 paesi. Così come i suoi naturali antagonisti, i Lego, i Playmobil hanno generato film, libri e cartoni animati e sono la dimostrazione che la semplicità e la fantasia sono le migliori armi per far felice un bambino.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: non è l'imprenditore che paga gli stipendi, bensì il cliente. Henry Ford.
1: Legends Spot.
2: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
4: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
5: Non ci capisco più nulla, guarda.
4: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
5: Zero sanzioni?
4: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
6: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
7: info@saltec.it.
6: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. Ci sono notizie che parlano del presente e poi ci sono storie che sembrano ricordarci una cosa molto precisa. La musica non smette mai davvero di lasciare tracce. Questa settimana attraverseremo ritorni, memorie, nuove canzoni, diritti d'immagine, reunion storiche e artisti che continuano a reinventarsi anche quando il tempo cambia tutto. Perché le leggende non vivono soltanto nei dischi, vivono nelle persone che continuano ad ascoltarle. Questa è The Legends, io sono Rika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Songs in a Minor compie 25 anni e Alicia Keys riporta il suo debutto in vinile. U2 anticipano il nuovo album con la clip di Street of Dreams. David Bowie riappare da una soffitta inglese, spunta uno scatto perduto del 1970. Oltre 300 milioni per la storia dei Red Hot Chili Peppers, Warner acquisisce il catalogo. Un vinile colpisce Eric Clapton sul palco, concerto finito in anticipo a Madrid. Il tetto dell'ultimo concerto dei Beatles apre finalmente al pubblico. Elton John riparte dalla musica, il nuovo disco nasce dopo la perdita parziale della vista. La sua foto finisce sulle scatole dei televisori, Dua Lipa porta Samsung in tribunale. La reunion degli Oasis diventa un documentario per cinema e Disney Plus. Anch'io registravo tutto, Billie Eilish prende posizione sui telefoni ai live. Legends. The Legends. Ci sono album che non appartengono soltanto a un'epoca, diventano dei veri e propri punti di partenza, fotografie emotive che attraversano il tempo senza perdere forza. E quando un disco compie 25 anni, ma continua ancora a parlare al presente, allora significa che è diventato qualcosa di più di un debutto. Nel 2001, una ragazza

2021. Tra queste, un doppio LP in vinile arancione marmorizzato che includerà anche le bonus track Foolish Heart e Crazy Mi Corazon. Ma al di là delle edizioni speciali, quello che colpisce ancora oggi è il peso storico di quel disco. Pubblicato il 5 giugno del 2001, Songs in a Minor debuttò direttamente al numero 1 della classifica americana, trascinato dal successo enorme di Fallin. 5 Grammy Awards, 7 dischi di platino negli Stati Uniti, oltre 12 milioni di copie vendute nel mondo. E nel 2022 l'ingresso nel National Recording Registry della Library of Congress, archivio che raccoglie le opere considerate fondamentali per la cultura americana. Ma forse i numeri non bastano davvero a spiegare cosa abbia rappresentato quel disco, perché Alicia Keys, con quell'esordio, riuscì a riportare il soul, il pianoforte e l'intimità emotiva al centro del pop contemporaneo. Eleganza classica, R&B moderno, fragilità e forza nella stessa voce. E 25 anni dopo, quelle canzoni suonano ancora incredibilmente vive. I keep on falling.

ci sono band che dopo decenni di carriera iniziano a proteggere il proprio mito. E poi ci sono gli U2 che continuano a cercare la strada, letteralmente, perché anche stavolta Bono e compagni hanno scelto la città, la gente, il rumore vero, i cori improvvisati sotto la pioggia, proprio come agli inizi, come se il rock avesse ancora bisogno di stare in mezzo alle persone. Gli U2 hanno condiviso il primo assaggio del loro prossimo album in studio con la gente. Il brano si intitola Street of Dreams e arriverà come primo estratto del disco che seguirà Songs of Surrender del 2023. Per il momento non sono stati ancora rivelati né il titolo del nuovo album né la data d'uscita ufficiale, ma la band ha deciso comunque di accendere l'attesa pubblicando una breve clip del videoclip del singolo e le immagini raccontano già molto. Bono, The Age, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. compaiono infatti a Città del Messico, sopra uno scuolabus coperto di graffiti

realizzati dall'artista locale Chevis Marmol, mentre suonano davanti a centinaia di fan radunati per assistere alle riprese. Un set urbano, caotico, vivo, con quella dimensione quasi spontanea che gli U2 hanno sempre saputo trasformare in racconto collettivo. Ma il momento più bello, forse, è successo fuori copione. La band ha pubblicato anche un backstage, infatti, di questo video, spiegando che un violento temporale ha mandato fuori uso il generatore del set. Pioggia, tuoni, riprese bloccate. E lì succede qualcosa di perfettamente U2. Un vicino di casa, inizialmente spaesato, ha aperto il proprio balcone alla band. E da quel balcone Bono e gli altri hanno iniziato a guidare la folla improvvisando cori collettivi di Vertigo e Desire, mentre aspettano di ripartire con le riprese. Nessun palco gigantesco, nessun effetto speciale, solo una band, una città e delle persone che cantano insieme sotto la pioggia. Ed è forse proprio questo il segreto degli U2 dopo tutti questi anni, continuare a sembrare una rock band di strada, anche quando sono già diventati leggenda.

volte le leggende ricompaiono nei posti più improbabili, dentro un vecchio nastro, tra le pagine di un libro o in una soffitta dimenticata dal tempo. Ed è incredibile pensare che dopo più di mezzo secolo David Bowie riesca ancora a sorprenderci così, con uno scatto rimasto nascosto per 56 anni e riemerso quasi per caso. Una fotografia mai vista prima di David Bowie è riemersa dopo 56 anni. Lo scatto risale al 1970 e mostra un giovanissimo Bowie nel backstage di un concerto organizzato da un gruppo di studenti in Inghilterra. A ritrovare la fotografia è stato David Maynard, oggi 74enne, che all'epoca faceva parte dell'Unione degli Studenti delle Scuole di Stockport e contribuì personalmente a organizzare quel live al Poco a Poco Club di Heaton Chapel. Per anni aveva raccontato di possedere ancora quella foto. Nessuno sembrava però davvero credergli, finché una perdita d'acqua nella soffitta di casa non lo ha costretto a svuotare vecchie scatole accumulate da decenni. Ed è lì che è riapparsa l'immagine. Molte fotografie sono state rovinate dall'acqua, questa invece no, ha raccontato Maynard. Nello scatto si vede Bowie in costume di scena, circondato da 7 ragazzi appena maggiorenni. Aveva già pubblicato Space Oddity, già entrata nella top 5 britannica, ma era ancora lontano dall'essere il Bowie che avrebbe rivoluzionato la musica e l'immaginario pop mondiale. Maynard lo ricorda come un ragazzo tranquillo, uno studioso. Sembrava competente, aveva l'aria di uno che sapeva esattamente quello che stava facendo. E forse è proprio questo che colpisce guardando oggi quella fotografia, la sensazione di vedere un artista ancora prima che diventi mito, un momento sospeso, prima di Ziggy Stardust, prima della trasformazione, prima che il mondo iniziasse davvero a inseguirlo. La serata di quel concerto era già diventata parte del folklore locale. Bowie, dopo il live, perse il treno per tornare a casa e passò la notte nella stazione ferroviaria di Stockport, dove oggi esiste persino una targa commemorativa. E adesso a quella storia si aggiunge anche questa immagine ritrovata, una fotografia sopravvissuta al tempo, proprio come la sua musica.

C'è stato un tempo in cui le rock band vendevano dischi. Oggi vendono il proprio passato e negli ultimi anni sta succedendo sempre più spesso. Cataloghi storici trasformati in patrimoni miliardari, canzoni che diventano asset globali, intere carriere che cambiano proprietario. Ma quando a farlo sono i Red Hot Chili Peppers, la sensazione è un po' particolare, perché dentro quelle registrazioni non ci sono soltanto hit, c'è il suono di Los Angeles, di un'epoca, di una band che ha attraversato funk, punk, alternative e mainstream senza mai perdere davvero la propria identità. I Red Hot Chili Peppers hanno però venduto il controllo completo delle proprie registrazioni originali a Warner Music Group per una cifra superiore ai 300 milioni di dollari. L'accordo riguarda tutto il catalogo della band, comprese le registrazioni storiche pubblicate dal 1991 in poi, anno di uscita di Blood Sugar Sex Magik, il disco che cambiò definitivamente la loro carriera. Da questo momento sarà quindi Warner a controllare i ricavi futuri derivanti da streaming, passaggi radiofonici, vendite e licenze. Una cifra gigantesca che arriva dopo un'altra operazione conclusa negli anni scorsi, la vendita dei diritti editoriali alla società Hypnosis, oggi Recognition Music Group, per circa 140 milioni di dollari. Secondo The Hollywood Reporter, l'operazione sarebbe stata finanziata attraverso una joint venture tra Warner Music Group e Bain Capital, società che negli ultimi tempi ha investito enormemente nell'acquisizione dei grandi cataloghi musicali. Il motivo è semplice: la musica delle grandi leggende continua a generare valore enorme nel tempo. Si stima infatti che il catalogo dei Red Hot Chili Peppers produca circa 26 milioni di dollari l'anno. Ma oltre i numeri resta la storia, perché quel catalogo contiene album che hanno definito intere generazioni: Californication, By the Way, Stadium Arcadium, fino ai classici assoluti come Under the Bridge e Scar Tissue. Canzoni che hanno trasformato il caos emotivo, il funk e la malinconia urbana in qualcosa di universale. E in fondo fa impressione pensare che oggi quelle registrazioni abbiano un valore da colosso finanziario, quando tutto era iniziato con quattro ragazzi fuori controllo nei club di Los Angeles.

sono oggetti che nella musica rappresentano amore, un vinile, per esempio, memoria, collezione, passione, ma basta un attimo per trasformare un gesto sbagliato in qualcosa di profondamente triste che vede protagonista proprio un oggetto come questo. Ed è quello che è successo a Madrid durante uno degli ultimi concerti di Eric Clapton. Doveva essere il momento finale del concerto, l'ovazione, i saluti, il ritorno sul palco per il classico bis. Invece la serata di Eric Clapton alla Movistar Arena di Madrid si è conclusa nel peggiore dei modi. Dopo aver eseguito Cocaine, Clapton stava salutando il pubblico quando qualcuno dalla platea ha lanciato verso il palco un vinile, probabilmente nel tentativo di farselo autografare. L'oggetto però ha colpito in pieno il petto del musicista inglese. Clapton, oggi 81enne, si è immediatamente ritirato nel backstage e non è più tornato sul palco per il bis previsto. Il concerto si è quindi concluso in anticipo, le immagini dell'episodio hanno iniziato rapidamente a circolare sui social, insieme alle reazioni indignate dei fan presenti alla serata. «Mi vergogno come madrileno e come fan di Clapton», ha commentato un utente. «È difficile non percepire una certa amarezza dentro questa storia, perché il vinile, simbolo per eccellenza dell'amore verso la musica, è diventato improvvisamente qualcosa di opposto, un oggetto lanciato contro chi quella musica l'ha creata davvero». Eric Clapton non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto, ma il gesto riapre ancora una volta il tema del rapporto tra palco e pubblico, sempre più fragile in un'epoca in cui concerti, telefoni e ricerca continua del momento virale spesso finiscono per superare il rispetto. E forse la scena più forte resta proprio quella finale. Un uomo che ha attraversato 60 anni di storia della musica, costretto a lasciare il palco, mentre il pubblico

0: The Legends.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
6: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: The Legends.
7: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e oggi stiamo attraversando luoghi, canzoni e storie che continuano ancora a vivere dentro la musica, come quei posti che più di altri sembrano rimasti sospesi nel tempo. Un tetto, quattro musicisti, Londra ferma sotto di loro. Per molti fan dei Beatles quel luogo è quasi sacro e adesso per la prima volta diventerà davvero accessibile. Nel 2027 il numero 3 di Stavely Row a Londra aprirà ufficialmente le sue porte ai fan dei Beatles e la notizia più emozionante è una: sarà possibile salire sul celebre tetto dove il 30 gennaio del 1969 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr tennero il loro ultimo concerto dal vivo. Quello immortalato nel documentario Get Back di Peter Jackson, quello delle persone fermate per strada, dei poliziotti che salgono le scale, di Don't Let Me Down che rimbalza tra i palazzi di Londra. Per la prima volta il pubblico potrà visitare l'intero edificio storico della Apple Corps, la società fondata dai Beatles. 7 piani di archivi, materiali inediti, esposizioni temporanee, un negozio dedicato ai fan e persino una ricostruzione dello studio originale in cui venne registrato Lady B. Ma naturalmente il cuore di tutto resterà quel tetto e colpisce sapere che, come ha raccontato il CEO di Apple Corps, Tom Green, persino le ringhiere sono ancora quelle originali del 1969. Ringo Starr ha commentato con entusiasmo: «Wow, è come tornare a casa!» Mentre Paul McCartney ha raccontato di essere tornato recentemente nell'edificio. Ci sono tantissimi ricordi speciali racchiusi tra quelle mura, per non parlare del tetto. E quel tetto, in fondo, rappresenta uno degli ultimi momenti in cui il mondo vide davvero i Beatles insieme. Non in uno stadio, non in una cerimonia, ma sopra una città, a pochi metri dal cielo. Don't

sono artisti che a un certo punto iniziano a ripetersi. E poi ci sono quelli che anche davanti alle difficoltà più dure riescono ancora a cambiare pelle. Elton John avrebbe potuto fermarsi, avrebbe avuto tutte le ragioni del mondo per farlo. Invece ha deciso di ricominciare da capo, persino nel modo di scrivere musica. Il nuovo album di Elton John sarà profondamente segnato dall'esperienza vissuta negli ultimi anni dopo la perdita parziale della vista causata da una grave infezione agli occhi. A raccontarlo è stato lo stesso musicista durante la serata dei Glenn Gould Prize a Toronto e le sue parole colpiscono soprattutto per un motivo. Dentro non c'è rassegnazione, c'è trasformazione. Elton ha spiegato che per tutta la vita ha composto partendo dai testi. Guardava le parole, le seguiva al pianoforte, costruiva la musica intorno alle frasi. Ma oggi quel processo non è più possibile come prima. Di solito compongo guardando i testi, ha raccontato, e quindi al momento sono un po' nei guai. Da lì è nato però qualcosa di completamente nuovo. Per la prima volta nella sua carriera, Elton John ha iniziato a scrivere partendo direttamente dalle melodie. Prima la musica, poi le parole. Non l'avevo mai fatto prima, ha spiegato. E proprio per questo il risultato sarà un album molto diverso da tutto ciò che ha pubblicato finora, ma anche sorprendentemente luminoso. È un disco molto allegro, ha detto. Ne sono entusiasta perché mi ha dato un'altra occasione per fare musica. E poi arriva la frase che racconta tutto il rapporto di Elton John con la musica. Se non faccio musica muoio, se non ascolto musica muoio, la musica è la mia anima. Negli ultimi anni il musicista aveva già raccontato pubblicamente le difficoltà legate alla vista, spiegando di aver perso gran parte della capacità visiva da un occhio e di vivere una situazione molto complicata anche con l'altro. Ma proprio dentro quella fragilità sembra essere nata una nuova forma creativa. Ed è impressionante pensare che dopo oltre mezzo secolo di carriera, Elton John riesca ancora a reinventare il proprio modo di scrivere le canzoni. Come se la musica per lui fosse davvero qualcosa di più di un mestiere. Qualcosa di vitale. You can-

Negli ultimi anni gli artisti stanno combattendo sempre più spesso una nuova battaglia, quella sul controllo della propria immagine. Perché oggi basta una fotografia, un volto stampato nel posto sbagliato e il confine tra pubblicità, identità e sfruttamento commerciale diventa sottilissimo. Stavolta al centro della storia c'è Dua Lipa. La cantante ha infatti avviato una causa legale contro Samsung chiedendo un risarcimento di almeno 15 milioni di dollari. Perché? Secondo quanto riportato dai documenti legali, la multinazionale sudcoreana avrebbe utilizzato, senza autorizzazione, una fotografia della cantante sugli imballaggi dei propri televisori. L'immagine risale al 2024 ed era stata scattata poco prima di un'esibizione della pop star all'Austin City Lanes Festival. La fotografia è poi comparsa sugli scatoloni dei televisori Samsung insieme al logo del canale musicale Xite Hits. Ed è proprio da lì che sarebbe nato il problema. Sui social, infatti, molti utenti hanno iniziato a parlare di una vera e propria Dua Lipa TV Box, convincendosi che la cantante fosse testimonial ufficiale dei prodotti Samsung. Secondo i legali dell'artista, l'azienda avrebbe così sfruttato commercialmente il volto e l'immagine della pop star senza alcun consenso. Dua Lipa sarebbe venuta a conoscenza della vicenda nel giugno del 2025 e avrebbe immediatamente chiesto la rimozione del materiale, richieste che, sempre secondo l'accusa, sarebbero state però ignorate. Ed è interessante notare come questa storia arrivi proprio in un momento in cui sempre più artisti stanno cercando di proteggere identità, voce e immagine da utilizzi non autorizzati, soprattutto nell'epoca dell'intelligenza artificiale e della riproduzione digitale continua. Il volto di una pop star oggi non è soltanto una fotografia, è un marchio globale, un linguaggio culturale, un valore economico gigantesco. E Dua Lipa sembra intenzionata a difenderlo fino in fondo.

sono reunion che servono a riempire gli stadi e poi ce ne sono altre che sembrano chiudere ferite rimaste aperte per decenni. Per anni quella degli Oasis è stata una storia fatta di silenzi, frecciate, interviste velenose, nostalgia collettiva. Una leggenda spezzata che milioni di persone continuavano ad aspettare. Adesso però Liam e Noel Gallagher non sono soltanto tornati insieme, stanno trasformando quel ritorno in memoria definitiva. La reunion degli Oasis arriverà infatti ufficialmente anche al cinema e in streaming ed è stato annunciato un documentario dedicato al tour Oasis Live 2025, il ritorno live che ha riportato Liam e Noel Gallagher sullo stesso palco dopo oltre 25 anni di tensioni, separazioni e dichiarazioni al vetriolo. Il film, ancora senza titolo ufficiale, uscirà nelle sale IMAX di tutto il mondo dall'11 settembre in distribuzione limitata, prima di approdare entro la fine dell'anno su Disney Plus. Dietro il progetto c'è un nome importante, Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, che ha ideato questo documentario. La regia invece è affidata a Dylan Sauthorne e Will Lovelace, già autori di lavori come Meet Me in the Bathroom e Shut Up and Play the Hits. E da quello che è stato anticipato, il film entrerà davvero dentro il cuore della reunion. Non solo concerti, immagini dal palco, ma anche backstage, prove, momenti privati e soprattutto le prime interviste congiunte di Liam e Noel. Steve Knight ha spiegato di voler raccontare non soltanto la storia della band, ma anche quella dei fan. Le vite toccate dalla loro musica, ha detto. In un'epoca di rancore e divisione, la musica può ancora unire generazioni, culture e paesi, ed è probabilmente questo il motivo per cui il ritorno degli Oasis ha avuto un impatto così forte. Perché dietro la reunion non c'è soltanto la nostalgia degli anni 90, c'è il desiderio di rivedere insieme qualcosa che sembrava definitivamente perduto. Due fratelli, una band, una ferita pop rimasta aperta per decenni. E adesso quella storia diventerà anche cinema.

Forse questa ultima storia di oggi racconta perfettamente il tempo in cui stiamo vivendo, perché ogni generazione ascolta la musica in modo diverso, c'è chi vuole guardare il palco senza distrazioni e chi invece sente il bisogno di conservare tutto, una luce, una voce, un momento specifico. E nel mezzo di questo dibattito Billie Eilish ha deciso di difendere chi ai concerti alza il telefono invece delle mani. Negli ultimi mesi molti artisti e fan hanno criticato il pubblico che filma interi live con il cellulare, soprattutto dopo le immagini diventate virali del Coachella durante l'esibizione di Sabrina Carpenter e Madonna. Ma Billie Eilish la vede in modo diverso. In un'intervista a NME, la cantante ha difeso apertamente la sua generazione, spiegando che filmare un concerto oggi è semplicemente parte del modo contemporaneo di vivere la musica. Io faccio foto e video continuamente, ha raccontato. Quando ero più giovane registravo ogni singolo minuto dei concerti e poi riguardavo quei video ancora e ancora. Per Billie non si tratta quindi di disinteresse verso il live, anzi, è un modo per portarsi quell'esperienza a casa, per riviverla e per custodirla. Billie Eilish ha anche sottolineato quanto internet abbia avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera. Non avrei una carriera senza internet, non avrei fan, non avrei questo legame con le persone. Parole che hanno un peso particolare se pensiamo che tutto è iniziato proprio online con Ocean Eyes, caricata quasi per caso quando Billie era ancora adolescente. Naturalmente la cantante riconosce anche il lato oscuro dei social e della connessione continua, ma rifiuta l'idea che il rapporto tra musica e tecnologia debba essere raccontato soltanto in modo negativo. E forse il punto è proprio questo. Ogni epoca ha avuto il suo modo di vivere i concerti, gli accendini, le videocamere, i telefonini. Quello che conta davvero è che davanti a quella musica ci sia ancora emozione. E Billie Eilish.

0: anche per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo attraversato il passato e il futuro nello stesso momento, perché oggi la musica vive ovunque, nei vinili, negli archivi, nei cinema, nei telefoni, nei ricordi e persino dentro un baule di una vecchia soffitta. Ma alla fine resta sempre la stessa cosa, un'emozione che riesce ancora a passare da una persona all'altra. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi e ricordate, alcune canzoni finiscono, le leggende invece continuano a trovare nuovi modi per restare accese, sempre. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: The Legends. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Gli alberi sono l'estremo sforzo della terra per parlare al cielo. Rabindranath.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Può una leggenda nascere da una sfida a un'altra leggenda? Nel caso della Lamborghini, la risposta è sì. Siamo a Maranello, terra di motori e patria di Enzo Ferrari e della sua Ferrari. Ma Ferrari non è l'unico imprenditore di successo della zona. Ferruccio Lamborghini è un industriale nei settori dei bruciatori per il riscaldamento domestico, dell'olio dinamica e dei trattori agricoli. Con il patrimonio acquisito dalle sue imprese, Lamborghini è un grande appassionato di motori e appena gli è possibile compra una serie di macchine, fino ad arrivare ad acquistare due modelli di Enzo Ferrari, la 250 GT e 250 GT Berlinetta. Con passione e sfrontatezza spinge le rosse sempre al limite. E presto arrivano i problemi meccanici con le frizioni delle rosse che a suo avviso non sono all'altezza della potenza del motore. Ferruccio Lamborghini è un uomo schietto, impetuoso e non esita a presentarsi a Maranello lamentandosi del funzionamento delle sue vetture, suggerendo ad Enzo Ferrari addirittura come risolvere il problema. La risposta del Drake è tranciante: la macchina va benissimo, il problema è che tu sei capace a guidare i trattori, non le Ferrari. Adesso la macchina me la faccio io, tuona Lamborghini. L'uomo dei trattori non si sente da meno di Ferrari, ha i soldi, si intende di meccanica, farà la sua macchina come la vuole lui, una supercar, la migliore del mercato, per far capire a quell'uomo di Maranello di che pasta è fatto. È così che nel 1963 nasce la prima Lamborghini, la 350 GT. Al cavallino rampante Lamborghini contrappone il simbolo del toro, come il suo segno zodiacale di nascita. Acquisendo alcuni progettisti licenziati proprio da Ferrari, Lamborghini produce una serie di supercar, tra cui la Miura, che sarà la pietra miliare del miracolo Lamborghini. Teste coronate, industriali, celebrità di tutto il mondo impazziscono per possedere una Lamborghini. Dal sultano del Brunei a Dean Martin, Elton John, Paul McCartney, lo Shah di Persia, Twiggy, Frank Sinatra e Grace di Monaco, come le star italiane dell'epoca, Gino Paoli, Claudio Villa e Little Tony arrivano a possederne una. Chi vuole sembrare qualcuno, compra una Ferrari. Chi è già qualcuno, compra una Lamborghini, diceva The Voice, Frank Sinatra. Il visionario Ferruccio Lamborghini ha realizzato il suo sogno e dopo aver venduto le sue attività si ritira nella sua tenuta in Umbria. La storia del patron Ferruccio finisce il 20 febbraio 1993 a 76 anni. A Renazzo, dove si è svolto il funerale, viene trasportato su un antico carro agricolo trainato da un suo trattore e fuori dalla chiesa erano schierate in fila a salutarlo alcune delle sue più belle e prestanti automobili. Sulla lapide della sua tomba c'è scritto: buon lavoro nella nuova casa di Dio. Nel cielo c'è un'altra leggenda.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Sei su Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E ho deciso una notte di maggio in una terra di sognatori. Ho deciso che toccava forse a me e ho capito che Dio mi aveva dato il potere di far tornare indietro il mondo. Rimbalzando nella curva insieme a me mi ha detto: chiudi gli occhi e riposa. E io ho chiuso gli occhi. Il testo è di una canzone cantata dal leggendario Lucio Dalla, dedicata alla stella più lucente della storia dell'automobilismo, Ayrton Senna. Non si può racchiudere un esemplare umano così bello in pochi minuti. Non gli daremo il giusto peso. Non si può contenere la caratura umana di Senna in poche parole. In lui convivono gli elementi dell'eroe greco, dell'uomo gentile ma ambizioso, vero esempio di dualità umana, tanto gentile e caritatevole nella vita reale quanto feroce ma corretto e determinato quando si trattava della sua passione, correre. Far sì che l'uomo si fondesse con il mezzo meccanico. Un'unione perfetta, una passione inenarrabile. Cominciata non con le auto, ma con i kart, le piccole macchine che danno la possibilità anche ai giovanissimi di provare il brivido di una corsa automobilistica. Ayrton Senna da Silva nasce il 21 marzo 1960 nel distretto di Sant'Ana, nella parte settentrionale di San Paolo, secondogenito di Neide F. Senna e Milton da Silva. La sua famiglia gode di uno stile di vita superiore alla media delle famiglie brasiliane e Ayrton ricorderà sempre l'importanza della tranquillità anche economica e dell'affetto ricevuto per la sua crescita e la sua maturazione umana e sportiva. Sarà sempre molto legato ai genitori, al fratello Leonardo e alla sorella Vivienne. Il padre, nella sua officina meccanica, gli costruisce un piccolo go-kart e Ayrton inizia a guidare già all'età di 4 anni. La sua più grande passione per tutto il periodo della giovinezza diventeranno proprio i go-kart. Impara sia l'arte del meccanico che quella del pilota. Molte sue vittorie adolescenziali sono dovute alla profonda conoscenza del suo kart. Ayrton fa il suo debutto in una gara ufficiale nel 1973 sulla pista di Interlagos, vittoria nella prima corsa. Corre con un casco giallo dipinto da Sid Mosca, inizialmente con una striscia verde alla quale poi aggiunge una banda blu, i colori della bandiera brasiliana, simbolo del suo paese e della sua gente. A soli 17 anni vince il suo primo titolo internazionale e da lì in poi affronterà la leggenda, senza mai togliere il piede dall'acceleratore.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Legends Spot.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
2: Legends Spot.
0: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa.
7: Si fa.
0: Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il peggior peccato verso i nostri simili non è l'odio, ma l'indifferenza. Questa è l'essenza della disumanità. George Bernard Shaw.

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Chi ha paura di fallire limita le sue attività. Il fallimento non è che l'opportunità di riprovare più intelligentemente. Henry Ford.

0: Legend Story.
1: C'è un luogo nel mondo dove la sete di storia è praticamente inesauribile. Quel luogo è Hollywood, la sede dell'industria cinematografica più importante del mondo. Si sa, i film sono sempre a caccia di leggende per riproporre in chiave moderna il fascino del mito. Più la leggenda è misteriosa, più è terreno fertile per raccontare avventure e misteri avvincenti. Una delle storie più esplorate e raccontate è sicuramente l'epopea di un ordine religioso che come nessun altro fonde verità storica e elementi soprannaturali, l'Ordine dei Cavalieri Templari. Ma chi erano veramente? Fondato nel 1118 dall'aristocratico Hugo di Pan, su richiesta di San Bernardo di Chiaravalle, e al termine della Prima Crociata, l'Ordine dei Templari era originariamente costituito da 11 frati francesi che, armati di spada, ebbero il compito di difendere dagli infedeli i pellegrini che viaggiavano lungo le strade sante fra Giaffa e Gerusalemme. L'ordine, che aveva sede sul luogo in cui si credeva sorgesse nell'antichità il Tempio di Salomone, fu riconosciuto dalla Chiesa nel 1129 e gli vennero in seguito concessi ampi privilegi. Vivevano secondo regole rigidissime, erano tenuti a osservare frequenti celebrazioni religiose e digiuni, a fare l'elemosina, a consumare i pasti in silenzio ascoltando una lettura biblica, a portare capelli corti, barba e baffi. Indossavano mantelli bianchi con una croce rossa sulla spalla sinistra e la loro maggiore autorità era il Gran Maestro. Ma il vero fascino dell'Ordine dei Templari risiede nella possibilità che all'interno del loro tesoro, mai ritrovato, possano essere custodite reliquie e oggetti misteriosi e soprannaturali che hanno contribuito ad accrescere il loro potere. Il Santo Graal o l'Arca dell'Alleanza sarebbero stati posseduti dai Templari e spostati e nascosti nelle loro sedi dislocate in tutto il mondo. Possedere quegli oggetti significava possedere le chiavi della religione più diffusa al mondo e un potere senza precedenti. La verità è che la Chiesa temeva soprattutto il potere economico dell'ordine, praticamente una banca ante litteram che faceva diretta concorrenza al predominio del potere temporale della Chiesa e per questo, pur se fondato su una base religiosa, i Templari divennero presto una minaccia insostenibile e vennero annientati. Questa è la loro storia in breve. E la prossima volta che vedrete Indiana Jones, Il Codice da Vinci o il disneyano mistero dei Templari con Nicolas Cage, saprete come Hollywood in qualche modo contribuisce a rendere i Templari una leggenda indimenticabile.
0: Radio Legends.

hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Andrà tutto per il verso giusto. No, non è il consiglio del vostro miglior amico. È il pensiero di chiunque abbia provato a giocare con il leggendario Tetris. La storia di uno dei videogiochi più venduti di sempre non inizia in una software house americana o nella sala riunioni di qualche importante industria videoludica giapponese. Siamo a Mosca, a metà degli anni Ottanta, alla Darodnikin Computing Center, un centro di ricerca e sviluppo del governo sovietico dove le persone più intelligenti del paese sono libere di dire la propria e liberare la propria creatività senza alcun ostacolo. In questo centro lavora l'allora 29enne Alexei Paitnov, che oltre alla passione per lo spazio e l'elettronica, è un amante dei giochi da tavolo che lo portano a passare grandi quantità di tempo dietro alla dama, gli scacchi, i puzzle e un gioco da noi poco conosciuto chiamato pentomino, che consisteva nell'unire 12 forme differenti fino a che non si riusciva a realizzare un quadrato perfetto. Alexei cerca in tutti i modi di trasferire la giocabilità del pentomino sul proprio microprocessore. Diminuisce i pezzi da 12 a 4 e li colora. Forte anche della sua passione per Newton, Einstein e Galileo, pensa alla legge di gravità per far cadere dall'alto verso il basso i mattoncini del Tetris, chiamati tetramini. Una delle sue più grandi intuizioni è la scelta del tempo infinito. Più bravo era un giocatore, più avrebbe continuato la propria partita. Questa semplice regola forniva al suo stesso inventore e poi a tutti gli appassionati di videogame una vera e propria assuefazione. Il gioco comincia a diffondersi nel computing center e i colleghi di Alexei giocano così tanto a Tetris da trascurare le esigenze lavorative. Da lì in poi il gioco si diffonde in tutta Mosca senza che Alexei possa, in piena etica socialista, accampare qualsiasi diritto o possibilità di guadagnarci. Il Tetris attraversa la cortina di ferro fino a che una società britannica chiamata Maxwell Corporation comincia a produrre il Tetris per Atari, pubblicizzandolo con lo slogan «Dalla Russia con amore». L'esplosione mondiale del Tetris avviene con il lancio del Game Boy, che sceglie proprio il gioco russo per espandere la sua popolarità. A quel punto, visto l'enorme volume di soldi che il Tetris poteva produrre, ci fu uno scontro diplomatico tra la Maxwell e l'Unione Sovietica, fino ad arrivare a costringere Alexei Paitnov ad espatriare e trasferirsi a Seattle presso la Microsoft. Nel giro di poco tempo Alexei diventa ricchissimo e la sua vita sicuramente prese il verso giusto.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
4: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto, hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Cosa sarebbe peggio? Vivere da mostro o morire da uomo per bene? Leonardo DiCaprio, Shutter Island.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: È il cerchio della vita che muove tutti noi tra disperazione e speranza, tra fede e amore, finché non troviamo il nostro posto. Mufasa, il Re Leone.

0: Legend Story. Qualche decennio fa, quando ancora la globalizzazione non era così diffusa, trovare prodotti italiani fuori dai confini nazionali era praticamente impossibile. Unica eccezione? La Nutella. In qualsiasi parte del mondo, quello scrigno di bontà era presente. Con la stessa confezione, lo stesso nome, lo stesso marchio, la stessa capacità di regalare un voluttuoso momento di estasi alle papille gustative. Ma qual è la sua storia? Com'è nato uno dei prodotti più famosi del Made in Italy? Pochi forse sanno che in principio la Nutella è stata creata per rimediare alla scarsità di cacao dopo la Seconda Guerra Mondiale. Pietro Ferrero, un pasticcere piemontese, ha l'idea di creare una pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile a quel tempo. Le dà la forma di un panetto in modo da poterla tagliare e gustare su una fetta di pane e la battezza Jean du Jot, dal nome di una celebre maschera del carnevale torinese. Il 14 maggio 1946 viene fondata ufficialmente la ditta Ferrero. La deliziosa pasta Jean du Jot viene trasformata in un nuovo prodotto, una crema spalmabile chiamata Super Crema. Nasce così l'antenata della famosa Nutella. Per tutto il corso degli anni 50 il prodotto continua a essere perfezionato da Pietro e dal figlio Michele, che nel 1963 battezza la nuova creazione come Nutella, dall'inglese nut, nocciola, unito al suffisso italiano ella, della parola bella. Il primo vasetto fu realizzato il 20 aprile del 1964 e fu un successo incredibile. La crema cominciò a essere diffusa nel classico vasetto di vetro, prima in Francia e Germania, poi in Australia e nel resto del mondo. È praticamente impossibile stabilire con precisione quanti barattoli di Nutella vengono prodotti ogni giorno nel mondo. Dal solo stabilimento di Alba, il più grande sito produttivo dolciario d'Europa, escono ogni giorno 550.000 vasetti di Nutella, pari a 300 tonnellate, e i ricavi per la Nutella globalizzata si avvicinano ai 10 miliardi di euro. Al momento della morte di Pietro Ferrero nel 2015, all'età di 89 anni, il suo patrimonio aveva accumulato una fortuna pari a oltre 26 miliardi di dollari. Una ricchezza che è stata possibile anche per il modo in cui la famiglia Ferrero ha impostato il suo progetto imprenditoriale, mettendo al centro il rispetto e la solidarietà verso i suoi dipendenti. Amore, lavoro, rispetto e dolcezza. Questi sono gli ingredienti della Nutella. Ricordatevelo la prossima volta che in un posto sperduto del mondo troverete un barattolo di Nutella.
1: Radio Legends.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Solitario nella notte va. Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. Ci sono notizie che parlano del presente e poi ci sono storie che sembrano ricordarci una cosa molto precisa. La musica non smette mai davvero di lasciare tracce. Questa settimana attraverseremo ritorni, memorie, nuove canzoni, diritti d'immagine, reunion storiche e artisti che continuano a reinventarsi anche quando il tempo cambia tutto. Perché le leggende non vivono soltanto nei dischi, vivono nelle persone che continuano ad ascoltarle. Questa è The Legends, io sono Rika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Songs in a Minor compie 25 anni, Alicia Keys riporta il suo debutto in vinile. U2 anticipano il nuovo album con la clip di Street of Dreams. David Bowie riappare da una soffitta inglese, spunta uno scatto perduto del 1970. Oltre 300 milioni per la storia dei Red Hot Chili Peppers, Warner acquisisce il catalogo. Un vinile colpisce Eric Clapton sul palco, concerto finito in anticipo a Madrid. Il tetto dell'ultimo concerto dei Beatles apre finalmente al pubblico. Elton John riparte dalla musica, il nuovo disco nasce dopo la perdita parziale della vista. La sua foto finisce sulle scatole dei televisori, Dua Lipa porta Samsung in tribunale. La reunion degli Oasis diventa un documentario per cinema e Disney Plus. Anch'io registravo tutto, Billie Eilish prende posizione sui telefoni ai live. Legends. The Legends. Ci sono album che non appartengono soltanto a un'epoca, diventano dei veri e propri punti di partenza, fotografie emotive che attraversano il tempo senza perdere forza. E quando un disco compie 25 anni, ma continua ancora a parlare al presente, allora significa che è diventato qualcosa di più di un debutto. Nel 2001, una ragazza di New York arrivò nel mondo della musica con un pianoforte, una voce inconfondibile e un album destinato a cambiare tutto. Quel disco era Songs in a Minor e oggi, 25 anni dopo, Alicia Keys lo celebra con una nuova ristampa speciale in vinile. L'album tornerà nei negozi il prossimo 26 giugno in diverse edizioni da collezione, comprese nuove varianti colorate dell'edizione Expanded pubblicata originariamente nel 2021. Tra queste, un doppio LP in vinile arancione marmorizzato che includerà anche le bonus track Foolish Heart e Crazy Mi Corazon. Ma al di là delle edizioni speciali, quello che colpisce ancora oggi è il peso storico di quel disco. Pubblicato il 5 giugno del 2001, Songs in a Minor debuttò direttamente al numero 1 della classifica americana, trascinato dal successo enorme di Fallin'. 5 Grammy Awards, 7 dischi di platino negli Stati Uniti, oltre 12 milioni di copie vendute nel mondo. E nel 2022 l'ingresso nel National Recording Registry della Library of Congress, archivio che raccoglie le opere considerate fondamentali per la cultura americana. Ma forse i numeri non bastano davvero a spiegare cosa abbia rappresentato quel disco, perché Alicia Keys, con quell'esordio, riuscì a riportare il soul, il pianoforte e l'intimità emotiva al centro del pop contemporaneo. Eleganza classica, R&B moderno, fragilità e forza nella stessa voce. E 25 anni dopo, quelle canzoni suonano ancora incredibilmente vive. I keep on falling.

ci sono band che dopo decenni di carriera iniziano a proteggere il proprio mito. E poi ci sono gli U2 che continuano a cercare la strada, letteralmente, perché anche stavolta Bono e compagni hanno scelto la città, la gente, il rumore vero, i cori improvvisati sotto la pioggia, proprio come agli inizi, come se il rock avesse ancora bisogno di stare in mezzo alle persone. Gli U2 hanno condiviso il primo assaggio del loro prossimo album in studio con la gente. Il brano si intitola Street of Dreams e arriverà come primo estratto del disco che seguirà Songs of Surrender del 2023. Per il momento non sono stati ancora rivelati né il titolo del nuovo album né la data d'uscita ufficiale, ma la band ha deciso comunque di accendere l'attesa pubblicando una breve clip del videoclip del singolo e le immagini raccontano già molto. Bono, The Age, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. compaiono infatti a Città del Messico, sopra uno scuolabus coperto di graffiti realizzati dall'artista locale Chevis Marmol, mentre suonano davanti a centinaia di fan radunati per assistere alle riprese. Un set urbano, caotico, vivo, con quella dimensione quasi spontanea che gli U2 hanno sempre saputo trasformare in racconto collettivo. Ma il momento più bello, forse, è successo fuori copione. La band ha pubblicato anche un backstage, infatti, di questo video, spiegando che un violento temporale ha mandato fuori uso il generatore del set. Pioggia, tuoni, riprese bloccate. E lì succede qualcosa di perfettamente U2. Un vicino di casa, inizialmente spaesato, ha aperto il proprio balcone alla band. E da quel balcone Bono e gli altri hanno iniziato a guidare la folla improvvisando cori collettivi di Vertigo e Desire, mentre aspettano di ripartire con le riprese. Nessun palco gigantesco, nessun effetto speciale, solo una band, una città e delle persone che cantano insieme sotto la pioggia. Ed è forse proprio questo il segreto degli U2 dopo tutti questi anni, continuare a sembrare una rock band di strada, anche quando sono già diventati leggenda.

volte le leggende ricompaiono nei posti più improbabili, dentro un vecchio nastro, tra le pagine di un libro o in una soffitta dimenticata dal tempo. Ed è incredibile pensare che dopo più di mezzo secolo David Bowie riesca ancora a sorprenderci così, con uno scatto rimasto nascosto per 56 anni e riemerso quasi per caso. Una fotografia mai vista prima di David Bowie è riemersa dopo 56 anni. Lo scatto risale al 1970 e mostra un giovanissimo Bowie nel backstage di un concerto organizzato da un gruppo di studenti in Inghilterra. A ritrovare la fotografia è stato David Maynard, oggi 74enne, che all'epoca faceva parte dell'Unione degli studenti delle scuole di Stockport e contribuì personalmente a organizzare quel live al Poco a Poco Club di Heaton Chapel. Per anni aveva raccontato di possedere ancora quella foto. Nessuno sembrava però davvero credergli, finché una perdita d'acqua nella soffitta di casa non lo ha costretto a svuotare vecchie scatole accumulate da decenni. Ed è lì che è riapparsa l'immagine. Molte fotografie sono state rovinate dall'acqua, questa invece no, ha raccontato Maynard. Nello scatto si vede Bowie in costume di scena, circondato da 7 ragazzi appena maggiorenni. Aveva già pubblicato Space Oddity, già entrata nella top 5 britannica, ma era ancora lontano dall'essere il Bowie che avrebbe rivoluzionato la musica e l'immaginario pop mondiale. Maynard lo ricorda come un ragazzo tranquillo, uno studioso. Sembrava competente, aveva l'aria di uno che sapeva esattamente quello che stava facendo. E forse è proprio questo che colpisce guardando oggi quella fotografia, la sensazione di vedere un artista ancora prima che diventi mito, un momento sospeso, prima di Ziggy Stardust, prima della trasformazione, prima che il mondo iniziasse davvero a inseguirlo. La serata di quel concerto era già diventata parte del folklore locale. Bowie, dopo il live, perse il treno per tornare a casa e passò la notte nella stazione ferroviaria di Stockport, dove oggi esiste persino una targa commemorativa. E adesso a quella storia si aggiunge anche questa immagine ritrovata, una fotografia sopravvissuta al tempo, proprio come la sua musica.

C'è stato un tempo in cui le rock band vendevano dischi. Oggi vendono il proprio passato e negli ultimi anni sta succedendo sempre più spesso. Cataloghi storici trasformati in patrimoni miliardari, canzoni che diventano asset globali, intere carriere che cambiano proprietario. Ma quando a farlo sono i Red Hot Chili Peppers, la sensazione è un po' particolare, perché dentro quelle registrazioni non ci sono soltanto hit, c'è il suono di Los Angeles, di un'epoca, di una band che ha attraversato funk, punk, alternative e mainstream senza mai perdere davvero la propria identità. I Red Hot Chili Peppers hanno però venduto il controllo completo delle proprie registrazioni originali a Warner Music Group per una cifra superiore ai 300 milioni di dollari. L'accordo riguarda tutto il catalogo della band, comprese le registrazioni storiche pubblicate dal 1991 in poi, anno di uscita di Blood Sugar Sex Magik, il disco che cambiò definitivamente la loro carriera. Da questo momento sarà quindi Warner a controllare i ricavi futuri derivanti da streaming, passaggi radiofonici, vendite e licenze. Una cifra gigantesca che arriva dopo un'altra operazione conclusa negli anni scorsi, la vendita dei diritti editoriali alla società Hypnosis, oggi Recognition Music Group, per circa 140 milioni di dollari. Secondo The Hollywood Reporter, l'operazione sarebbe stata finanziata attraverso una joint venture tra Warner Music Group e Bain Capital, società che negli ultimi tempi ha investito enormemente nell'acquisizione dei grandi cataloghi musicali. Il motivo è semplice: la musica delle grandi leggende continua a generare valore enorme nel tempo. Si stima infatti che il catalogo dei Red Hot Chili Peppers produca circa 26 milioni di dollari l'anno. Ma oltre i numeri resta la storia, perché quel catalogo contiene album che hanno definito intere generazioni: Californication, By the Way, Stadium Arcadium, fino ai classici assoluti come Under the Bridge e Scar Tissue. Canzoni che hanno trasformato il caos emotivo, il funk e la malinconia urbana in qualcosa di universale. E in fondo fa impressione pensare che oggi quelle registrazioni abbiano un valore da colosso finanziario, quando tutto era iniziato con quattro ragazzi fuori controllo nei club di Los Angeles.

oggetti che nella musica rappresentano amore, un vinile, per esempio, memoria, collezione, passione, ma basta un attimo per trasformare un gesto sbagliato in qualcosa di profondamente triste che vede protagonista proprio un oggetto come questo. Ed è quello che è successo a Madrid durante uno degli ultimi concerti di Eric Clapton. Doveva essere il momento finale del concerto, l'ovazione, i saluti, il ritorno sul palco per il classico bis. Invece la serata di Eric Clapton alla Movistar Arena di Madrid si è conclusa nel peggiore dei modi. Dopo aver eseguito Cocaine, Clapton stava salutando il pubblico quando qualcuno dalla platea ha lanciato verso il palco un vinile, probabilmente nel tentativo di farselo autografare. L'oggetto però ha colpito in pieno il petto del musicista inglese. Clapton, oggi 81enne, si è immediatamente ritirato nel backstage e non è più tornato sul palco per il bis previsto. Il concerto si è quindi concluso in anticipo. Le immagini dell'episodio hanno iniziato rapidamente a circolare sui social, insieme alle reazioni indignate dei fan presenti alla serata. «Mi vergogno come madrileno e come fan di Clapton», ha commentato un utente. «È difficile non percepire una certa amarezza dentro questa storia, perché il vinile, simbolo per eccellenza dell'amore verso la musica, è diventato improvvisamente qualcosa di opposto, un oggetto lanciato contro chi quella musica l'ha creata davvero». Eric Clapton non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto, ma il gesto riapre ancora una volta il tema del rapporto tra palco e pubblico, sempre più fragile in un'epoca in cui concerti, telefoni e ricerca continua del momento virale spesso finiscono per superare il rispetto. E forse la scena più forte resta proprio quella finale. Un uomo che ha attraversato 60 anni di storia della musica, costretto a lasciare il palco, mentre il pubblico resta

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
6: The Legends.
7: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e oggi stiamo attraversando luoghi, canzoni e storie che continuano ancora a vivere dentro la musica, come quei posti che più di altri sembrano rimasti sospesi nel tempo. Un tetto, quattro musicisti, Londra ferma sotto di loro. Per molti fan dei Beatles quel luogo è quasi sacro e adesso per la prima volta diventerà davvero accessibile. Nel 2027 il numero 3 di Stavely Row a Londra aprirà ufficialmente le sue porte ai fan dei Beatles e la notizia più emozionante è una: sarà possibile salire sul celebre tetto dove il 30 gennaio del 1969 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr tennero il loro ultimo concerto dal vivo. Quello immortalato nel documentario Get Back di Peter Jackson, quello delle persone fermate per strada, dei poliziotti che salgono le scale, di Don't Let Me Down che rimbalza tra i palazzi di Londra. Per la prima volta il pubblico potrà visitare l'intero edificio storico della Apple Corps, la società fondata dai Beatles. 7 piani di archivi, materiali inediti, esposizioni temporanee, un negozio dedicato ai fan e persino una ricostruzione dello studio originale in cui venne registrato Lady B. Ma naturalmente il cuore di tutto resterà quel tetto e colpisce sapere che, come ha raccontato il CEO di Apple Corps, Tom Green, persino le ringhiere sono ancora quelle originali del 1969. Ringo Starr ha commentato con entusiasmo: «Wow, è come tornare a casa!» Mentre Paul McCartney ha raccontato di essere tornato recentemente nell'edificio. Ci sono tantissimi ricordi speciali racchiusi tra quelle mura, per non parlare del tetto. E quel tetto, in fondo, rappresenta uno degli ultimi momenti in cui il mondo vide davvero i Beatles insieme. Non in uno stadio, non in una cerimonia, ma sopra una città, a pochi metri dal cielo. Don't

ci sono artisti che a un certo punto iniziano a ripetersi. E poi ci sono quelli che anche davanti alle difficoltà più dure riescono ancora a cambiare pelle. Elton John avrebbe potuto fermarsi, avrebbe avuto tutte le ragioni del mondo per farlo. Invece ha deciso di ricominciare da capo, persino nel modo di scrivere musica. Il nuovo album di Elton John sarà profondamente segnato dall'esperienza vissuta negli ultimi anni dopo la perdita parziale della vista causata da una grave infezione agli occhi. A raccontarlo è stato lo stesso musicista durante la serata dei Glenn Gould Prize a Toronto, e le sue parole colpiscono soprattutto per un motivo. Dentro non c'è rassegnazione, c'è trasformazione. Elton ha spiegato che per tutta la vita ha composto partendo dai testi. Guardava le parole, le seguiva al pianoforte, costruiva la musica intorno alle frasi. Ma oggi quel processo non è più possibile come prima. Di solito compongo guardando i testi, ha raccontato, e quindi al momento sono un po' nei guai. Da lì è nato però qualcosa di completamente nuovo. Per la prima volta nella sua carriera, Elton John ha iniziato a scrivere partendo direttamente dalle melodie. Prima la musica, poi le parole. Non l'avevo mai fatto prima, ha spiegato. E proprio per questo il risultato sarà un album molto diverso da tutto ciò che ha pubblicato finora, ma anche sorprendentemente luminoso. È un disco molto allegro, ha detto. Ne sono entusiasta perché mi ha dato un'altra occasione per fare musica. E poi arriva la frase che racconta tutto il rapporto di Elton John con la musica. Se non faccio musica muoio, se non ascolto musica muoio, la musica è la mia anima. Negli ultimi anni il musicista aveva già raccontato pubblicamente le difficoltà legate alla vista, spiegando di aver perso gran parte della capacità visiva da un occhio e di vivere una situazione molto complicata anche con l'altro. Ma proprio dentro quella fragilità sembra essere nata una nuova forma creativa, ed è impressionante pensare che dopo oltre mezzo secolo di carriera, Elton John riesca ancora a reinventare il proprio modo di scrivere le canzoni, come se la musica per lui fosse davvero qualcosa di più di un mestiere, qualcosa di vitale. You can...

Negli ultimi anni gli artisti stanno combattendo sempre più spesso una nuova battaglia, quella sul controllo della propria immagine. Perché oggi basta una fotografia, un volto stampato nel posto sbagliato e il confine tra pubblicità, identità e sfruttamento commerciale diventa sottilissimo. Stavolta al centro della storia c'è Dua Lipa. La cantante ha infatti avviato una causa legale contro Samsung chiedendo un risarcimento di almeno 15 milioni di dollari. Perché? Secondo quanto riportato dai documenti legali, la multinazionale sudcoreana avrebbe utilizzato, senza autorizzazione, una fotografia della cantante sugli imballaggi dei propri televisori. L'immagine risale al 2024 ed era stata scattata poco prima di un'esibizione della pop star all'Austin City Lanes Festival. La fotografia è poi comparsa sugli scatoloni dei televisori Samsung insieme al logo del canale musicale Xite Hits. Ed è proprio da lì che sarebbe nato il problema. Sui social, infatti, molti utenti hanno iniziato a parlare di una vera e propria Dua Lipa TV Box, convincendosi che la cantante fosse testimonial ufficiale dei prodotti Samsung. Secondo i legali dell'artista, l'azienda avrebbe così sfruttato commercialmente il volto e l'immagine della pop star senza alcun consenso. Dua Lipa sarebbe venuta a conoscenza della vicenda nel giugno del 2025 e avrebbe immediatamente chiesto la rimozione del materiale, richieste che, sempre secondo l'accusa, sarebbero state però ignorate. Ed è interessante notare come questa storia arrivi proprio in un momento in cui sempre più artisti stanno cercando di proteggere identità, voce e immagine da utilizzi non autorizzati, soprattutto nell'epoca dell'intelligenza artificiale e della riproduzione digitale continua. Il volto di una pop star oggi non è soltanto una fotografia, è un marchio globale, un linguaggio culturale, un valore economico gigantesco. E Dua Lipa sembra intenzionata a difenderlo fino in fondo.

sono reunion che servono a riempire gli stadi e poi ce ne sono altre che sembrano chiudere ferite rimaste aperte per decenni. Per anni quella degli Oasis è stata una storia fatta di silenzi, frecciate, interviste velenose, nostalgia collettiva. Una leggenda spezzata che milioni di persone continuavano ad aspettare. Adesso però Liam e Noel Gallagher non sono soltanto tornati insieme, stanno trasformando quel ritorno in memoria definitiva. La reunion degli Oasis arriverà infatti ufficialmente anche al cinema e in streaming ed è stato annunciato un documentario dedicato al tour Oasis Live 2025, il ritorno live che ha riportato Liam e Noel Gallagher sullo stesso palco dopo oltre 25 anni di tensioni, separazioni e dichiarazioni al vetriolo. Il film, ancora senza titolo ufficiale, uscirà nelle sale IMAX di tutto il mondo dall'11 settembre in distribuzione limitata, prima di approdare entro la fine dell'anno su Disney Plus. Dietro il progetto c'è un nome importante, Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, che ha ideato questo documentario. La regia invece è affidata a Dylan Sauthorne e Will Lovelace, già autori di lavori come Meet Me in the Bathroom e Shut Up and Play the Hits. E da quello che è stato anticipato, il film entrerà davvero dentro il cuore della reunion. Non solo concerti, immagini dal palco, ma anche backstage, prove, momenti privati e soprattutto le prime interviste congiunte di Liam e Noel. Steve Knight ha spiegato di voler raccontare non soltanto la storia della band, ma anche quella dei fan. Le vite toccate dalla loro musica, ha detto. In un'epoca di rancore e divisione, la musica può ancora unire generazioni, culture e paesi, ed è probabilmente questo il motivo per cui il ritorno degli Oasis ha avuto un impatto così forte. Perché dietro la reunion non c'è soltanto la nostalgia degli anni 90, c'è il desiderio di rivedere insieme qualcosa che sembrava definitivamente perduto. Due fratelli, una band, una ferita pop rimasta aperta per decenni. E adesso quella storia diventerà anche cinema.

Invece questa ultima storia di oggi racconta perfettamente il tempo in cui stiamo vivendo, perché ogni generazione ascolta la musica in modo diverso, c'è chi vuole guardare il palco senza distrazioni e chi invece sente il bisogno di conservare tutto, una luce, una voce, un momento specifico. E nel mezzo di questo dibattito Billie Eilish ha deciso di difendere chi ai concerti alza il telefono invece delle mani. Negli ultimi mesi molti artisti e fan hanno criticato il pubblico che filma interi live con il cellulare, soprattutto dopo le immagini diventate virali del Coachella durante l'esibizione di Sabrina Carpenter e Madonna. Ma Billie Eilish la vede in modo diverso. In un'intervista a NME, la cantante ha difeso apertamente la sua generazione, spiegando che filmare un concerto oggi è semplicemente parte del modo contemporaneo di vivere la musica. Io faccio foto e video continuamente, ha raccontato. Quando ero più giovane registravo ogni singolo minuto dei concerti e poi riguardavo quei video ancora e ancora. Per Billie non si tratta quindi di disinteresse verso il live, anzi, è un modo per portarsi quell'esperienza a casa, per riviverla e per custodirla. Billie Eilish ha anche sottolineato quanto internet abbia avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera. Non avrei una carriera senza internet, non avrei fan, non avrei questo legame con le persone. Parole che hanno un peso particolare se pensiamo che tutto è iniziato proprio online con Ocean Eyes, caricata quasi per caso quando Billie era ancora adolescente. Naturalmente la cantante riconosce anche il lato oscuro dei social e della connessione continua, ma rifiuta l'idea che il rapporto tra musica e tecnologia debba essere raccontato soltanto in modo negativo. E forse il punto è proprio questo. Ogni epoca ha avuto il suo modo di vivere i concerti, gli accendini, le videocamere, i telefonini. Quello che conta davvero è che davanti a quella musica ci sia ancora emozione. E Billie Eilish.

0: anche per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo attraversato il passato e il futuro nello stesso momento, perché oggi la musica vive ovunque, nei vinili, negli archivi, nei cinema, nei telefoni, nei ricordi e persino dentro un baule di una vecchia soffitta. Ma alla fine resta sempre la stessa cosa, un'emozione che riesce ancora a passare da una persona all'altra. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi e ricordate, alcune canzoni finiscono, le leggende invece continuano a trovare nuovi modi per restare accese, sempre. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: Legend. Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Grazie al cielo non si può comprare la felicità. Non potremmo sopportarne gli annunci pubblicitari. Stan Lee,

0: Legend Story. Immaginate una band che alle voci femminili vede Janis Joplin e Amy Winehouse, e quelle maschili Kurt Cobain e Jim Morrison, e alla chitarra Brian Jones e sua maestà Jimi Hendrix. Il nome della band? Ne avete sicuramente sentito parlare. Il Club dei 27. Il Club dei 27 è un'espressione giornalistica che si riferisce ad alcuni artisti, in prevalenza cantanti rock, morti all'età di 27 anni. Con la variante J27 si fa riferimento al fatto che, oltre ad avere 27 anni, molti di loro avessero la lettera J come iniziale del nome o del cognome. L'espressione iniziò ad essere usata nella stampa del settore musicale a partire dal 1994, quando, data la coincidenza dell'età, la morte di Kurt Cobain venne posta in relazione a quella di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, morti tutti all'età di 27 anni, nel breve periodo tra il 1969 e il 1971. In precedenza, la coincidenza tra questi quattro era stata fatta notare solo occasionalmente, senza che acquisisse la diffusione successiva alla morte di Cobain. Successivamente l'espressione è stata estesa ad altri esponenti del mondo musicale che sono morti a 27 anni, come Amy Winehouse nel 2011, nonché ad alcuni morti a quest'età in epoche precedenti come Robert Johnson nel 1938. Accanto a questi vengono talvolta compresi nel club altri artisti deceduti all'età di 27 anni, come la bassista Kristen Pfaff, componente del gruppo Hole. I motivi dei decessi sono spesso riconducibili ad abuso di alcol o droga, incidenti e suicidio, ma anche a cause diverse come l'avvelenamento. La storia di questa maledizione può essere una fatalità, ma il destino infame di morire così giovani e spesso così male non ha fondamento scientifico. Molti scienziati si sono affannati negli anni a dire che non esiste nessun tipo di correlazione tra la morte a 27 anni ed essere una rockstar o una star maledetta, ma una leggenda non ha bisogno della scienza per diffondersi. Basta una scintilla, una narrazione ben fatta, una coincidenza e il gioco è fatto. Sul Club 27 si inseguono echi di satanismo, magia nera, cabale numeriche, sogni premonitori, coincidenze, misteri. Ma la realtà è più prosaica e triste. Questi morti giovani sono dovuti a infanzie difficili e uno star system che li ha spremuti fino al midollo, senza tutelarli. L'unica cosa certa è che il prezzo del biglietto per poter vedere questa band è veramente troppo alto. E per ora ci accontentiamo solo della musica leggendaria che il Club dei 27 ci ha lasciato.
1: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Più iconic che mai. Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
0: Legend Story.
6: C'è un solo luogo che in tutto il mondo è il simbolo dell'industria cinematografica. Quel luogo è Hollywood. E la storia di Hollywood è legata indissolubilmente alla famosa scritta omonima. Era il 1923 quando sul Mount Lee venne posizionata per la prima volta la scritta che avrebbe dovuto promuovere un nuovo quartiere in costruzione, così da pubblicizzare e vendere gli appartamenti di quella zona. Il nome del quartiere? Hollywoodland. Questa installazione sarebbe dovuta essere temporanea, il tempo necessario per vendere le palazzine. Non fu però rimossa dopo il periodo previsto perché in quegli anni l'industria del cinema stava attraversando un periodo di forte crescita e l'imponente scritta iniziava a configurarsi come il simbolo della città. L'insegna venne poi lasciata in stato di abbandono fino al 1949, quando venne ceduta alla città di Los Angeles insieme al terreno sul quale si erge. Furono poi gli stessi produttori degli studios a finanziare il suo restauro e a decidere di rimuovere le ultime quattro lettere Land, in modo che rimanesse solo il nome del distretto e non più quello dell'investimento edilizio. Quello che pochi sanno è che, dopo un lungo periodo di abbandono e rovina, nel 1978 i lavori per riportare gli antichi splendori, il simbolo di Los Angeles, furono finanziati da Hugh Hefner, il fondatore di Playboy, che non poteva sopportare che sulla città campeggiasse un simbolo non glamour. Oltre alla celebre scritta, Hollywood diventa definitivamente la città del cinema quando nel 1958 fu istituita la Strada delle Stelle ad Hollywood Boulevard, per conferire un riconoscimento pubblico alla carriera di coloro che avevano segnato profondamente l'industria dello spettacolo. Nella versione originale la passeggiata era costituita da 2500 stelle bianche. La scelta del simbolo della stella ha diverse teorie. Alcuni sostengono che l'ispirazione venisse da un noto ristorante della zona che usava decorare il menù con foto di celebrità circondate da stelle dorate. I più romantici credono invece che sia un omaggio allo storico Hotel Hollywood, che sorgeva nel punto esatto dove adesso si trova il Dolby Theater. Pare che i soffitti dell'hotel fossero dipinti con centinaia di comete. Su ogni stella è riportato il nome dell'artista e un simbolo che richiama la categoria di appartenenza. Una curiosità: non solo le persone vengono premiate. Per i suoi 50 anni di vita, Topolino ha ricevuto la sua bella targa, seguito da Minnie, Paperino, Trilli, Bugs Bunny, Picchiarello, Winnie the Pooh, Biancaneve e Shrek. E come dimenticare quegli adorabili politicamente scorretti dei Simpson? Hollywood, dove il cinema diventa leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Per me la serenità vale più della felicità. Felicità è una parola molto sopravvalutata. È la gioia che conta, o la beatitudine. Henry Miller.

Ladies and gentlemen,

0: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Per essere insostituibili, bisogna essere unici. Coco Chanel.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

0: Legend Story. Il tema della dualità, del conflitto tra il bene e il male, è un classico della narrativa e ha il suo testo di riferimento nel leggendario libro Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Lo strano caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde del 1886 è un racconto gotico dello scrittore Robert Louis Stevenson. Tratta la storia di un avvocato londinese, Gabriel John Utterson, il quale investiga i singolari episodi tra il suo vecchio amico, il Dottor Jekyll, e il malvagio Signor Hyde. L'impatto della storia è stato universale, facendo entrare l'espressione Dottor Jekyll e Mr. Hyde nel linguaggio comune, ad indicare una persona che sembra avere due distinte personalità, una buona e l'altra malvagia, o la natura normalmente buona ma talvolta totalmente imprevedibile di un individuo. In senso psicologico è diventata la metafora dell'ambivalenza del comportamento umano e anche del dilemma di una mente scissa tra l'io e le sue pulsioni irrazionali. Dottor Jekyll e Mr. Hyde sono veri, uguali e opposti allo stesso tempo. Il loro è un percorso di andata e ritorno, un'esplorazione della natura umana che giunge a una chiara conclusione. Non bisogna voler separare il bene dal male, perché le due dimensioni fanno parte di noi ed entrambe compongono la nostra identità. Ma se il bene e il male fossero due facce della stessa medaglia? In altre parole, due aspetti indissolubili, inseparabili, intimamente collegati, tanto da non esistere l'uno senza l'altro. Ed è proprio il concetto di convivenza di bene e male nell'animo umano che Stevenson cerca di approfondire nel suo libro, provando dapprima a separarli per poi riunirli. Sta a noi decidere da che parte stare.
1: Radio Legends.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Avete mai provato il brivido di surfare su un marciapiede? Se la risposta è sì, allora avete provato almeno una volta nella vita lo skateboard. E il verbo surfare non è stato usato a caso. Già, perché lo skateboard nacque negli anni 50 in California per tenere in allenamento i surfisti quando non potevano cavalcare le onde, ma si affermò in breve tempo tra Stati Uniti e Canada. Da noi arrivò negli anni 70, naufragando dopo appena qualche anno. Oggi però è tornato in voga. Nessuno sa chi introdusse in Europa il primo skateboard. Pare che i primi avvistamenti di rudimentali tavole fossero già avvenuti negli anni 40 tra i bambini del quartiere Montmartre a Parigi. Si trattava di lastre ricavate dalle casse del latte o altro, a cui venivano attaccate ruote da pattini. Sembrerebbe quindi che a dare vita a quello che è diventato uno degli sport più amati in tutto il mondo siano state più persone, sviluppando idee simili nello stesso periodo. I primi produttori comparvero nei primi anni 60. Jax, Kips, Obi, Bings e Maca, brand che diedero seguito al sidewalk surfing, il surf da marciapiede. Nel 1963 venne organizzata la prima gara ad Hermosa, California. Una delle maggiori curiosità di questo sport è che i primi skater utilizzavano la tavola a piedi nudi. Qualcuno lo fa ancora. Alcune speciali tavole da collezione sono state decorate anche da artisti come Andy Warhol e Keith Haring. Lo skate è insomma diventato un fenomeno di massa e anche l'immagine di chi lo pratica è cambiata nel tempo. Se una volta lo skater era visto come un ribelle, un anticonformista e un punk, oggi sono molte persone diverse a divertirsi in equilibrio sulla tavola. Anche l'uso di diversi generi musicali associati allo sport come l'hip hop, il reggae o l'hard rock dà conto della varietà di gusti e di identità che si trovano oggi nella subcultura dello skate. Anche il mondo del cinema ha contribuito a creare un'immagine più vicina e positiva degli skater, come nei film Thrashin', Grind e Lords of Dogtown, dove i protagonisti, sebbene insofferenti alle regole e alle autorità in generale, hanno uno sguardo positivo sulla vita e si trovano impegnati in una sana competizione sportiva animati da un forte spirito di gruppo. Se ribellione e voglia di stare insieme sono emozioni importanti per voi, riprendete il vostro skateboard e surfate consapevoli della sua storia leggendaria.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Ho provato ad affogare i miei dolori, ma hanno imparato a nuotare. Frida Kahlo.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: sei su Radio Legends.
1: Se facessimo veramente tutto ciò che siamo capaci di fare, rimarremmo letteralmente sbalorditi. Thomas Alva Edison.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

0: Legend Story.
1: È molto improbabile che da un'attrazione di Disneyland chiamata Pirati dei Caraibi possa essere derivata una delle saghe cinematografiche più importanti e famose dei nostri tempi. Ed è ancora più improbabile che da quei film, 5 per la precisione, un personaggio inizialmente minore possa diventare una vera e propria icona pop. Ma è successo. Quel personaggio ha il nome di Jack Sparrow e il corpo, la voce e il genio di Johnny Depp. Depp ha letteralmente forgiato il pirata più magnetico della storia del grande schermo. Quando stavano scrivendo la sceneggiatura dei Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna, gli sceneggiatori Terry Rossio e Ted Elliott avevano pensato a Jack Sparrow come personaggio di supporto, citando Bugs Bunny e Groucho Marx come influenze. Depp accettò il ruolo di Jack Sparrow poiché era eccitato dalla possibilità di rilanciare un vecchio genere di Hollywood. Inoltre era rimasto molto colpito dalla sceneggiatura. Così venne assunto il 10 giugno 2002. A questo punto Depp diventa autore del suo personaggio. Si ispira per fattezze ed atteggiamenti al leggendario chitarrista dei Rolling Stone Keith Richards, che non a caso ricoprirà il ruolo di suo padre nella saga dei Pirati dei Caraibi. Depp ha la maligna e strafottente aria da rocker, aggiunse movimenti da cartone animato alla Looney Tunes e un tocco di effimenatezza che fa da contraltare alla ruvidezza del pirata. Un gentiluomo che ha in sé elementi tipici di un pirata. Astuzia, superbia, narcisismo convivono con solidarietà, lealtà e altruismo. Un mix che lo rende affascinante, un vero e proprio antieroe. È come se Depp avesse messo dentro tutti gli aspetti del suo talento sotto parrucca, collane e pizzetto di Sparrow. Durante le riprese della Maledizione della Prima Luna, i dirigenti Disney furono inizialmente confusi dalla performance di Depp e lo accusarono di aver rovinato il film e di non essere un attore adatto ad un sistema di studio cinematografico tradizionale. Altri produttori definirono Jack Sparrow ubriaco o gay e per questo molti dirigenti della casa di produzione iniziarono a temere che l'eccessiva effimenatezza del personaggio allontanasse il pubblico delle famiglie dalle sale. Ma il pubblico lo amò a prima vista, tanto da far ottenere una nomination a Depp agli Oscar e ai Golden Globe come miglior protagonista. Il successo della saga dei Pirati dei Caraibi è praticamente frutto del fascino di questo personaggio, che in alcuni sondaggi del 2007 su chi fosse l'eroe cinematografico più amato viene battuto solo da Indiana Jones. Il capitano Sparrow è riuscito anche a vivere fuori dal franchise cinematografico, è apparso in molti videogiochi, ha ispirato libri per ragazzi ed è a tutti gli effetti l'icona pop cinematografica più potente degli anni 2000. Sparrow è Depp, Depp è Sparrow. Diciamo la verità, nel noto processo di Depp contro la sua ex compagna Amber Heard, quasi tutti abbiamo visto nel momento della vittoria lo scintillio degli occhi del pirata più affascinante di tutti i tempi.
0: Più iconic che mai, è Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Si può aspettare per 76 anni un incontro stellare? Sì, se vogliamo vedere la cometa di Halley. Sebbene sia la cometa più famosa al mondo, molte persone ancora non sanno cosa sia. La cometa di Halley è una cometa di grandi dimensioni con molta luminosità, che può essere vista dalla Terra e che ha un'orbita attorno al Sole, proprio come il nostro pianeta. Prende il nome dallo scienziato che l'ha scoperta, Edmund Halley, nel 1705. Per quanto riguarda l'origine della cometa di Halley, si pensa che si sia formata nella nuvola di Oort, alla fine del Sistema Solare. Halley calcolò che lo stesso astro chiomato da lui osservato nel 1682 doveva essere passato varie volte nel passato in prossimità della Terra e, confrontando le sue osservazioni con quelle di precedenti passaggi, predisse il ritorno della cometa dopo 76 anni circa, un evento al quale lui non avrebbe potuto mai assistere, ma che gli regalò un posto di tutto rispetto nella storia. I calcoli e le previsioni di Halley si dimostrarono esatti e la cometa fu riscoperta, o meglio riosservata, per la prima volta nella notte del 25 dicembre del 1758 dall'astronomo non professionista tedesco John Palitzsch, che la osservò da Prolis, un paese nei pressi di Dresda. L'avvistamento, proprio nel giorno di Natale, unito all'opera del celebre pittore fiorentino Giotto, che nel 1301 immortalò la cometa sull'affresco della Natività nella Cappella degli Scrovegni a Padova, diede vita alla leggenda che vuole che la cometa di Halley sia proprio quella che in passato aveva indicato la via ai Re Magi. In base agli studi effettuati dagli astronomi, si può affermare con sicurezza che il primo passaggio registrato della cometa risalirebbe addirittura al 240 a.C. Ci fu un passaggio in particolare, quello del 1910, che destò preoccupazione e infatti fu preceduto da una ridda di notizie tragiche. La Terra sarebbe stata toccata dalla coda di gas della cometa stessa. Si diffuse così un grande allarmismo che spinse addirittura alcune persone a suicidarsi. Il passaggio nel punto più vicino alla Terra, il 19 maggio del 1910, non fece però alcun danno, anzi, la cometa fu seguita con i telescopi degli astronomi sani e salvi fino all'estate del 1911. Insomma, la cometa di Halley è la star del firmamento celeste e per questo sul suo passaggio sono stati raccontati migliaia di libri e storie. Probabilmente si vedrà di nuovo nell'anno 2061-62 e sarebbe davvero un peccato non esserci.

Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia, non invecchia, matura per essere più iconic che mai.
1: Nemmeno l'uomo più buono può stare in pace se ciò non garba al suo cattivo vicino. Friedrich Schiller.
2: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: Wilson, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: I primati mondiali sono fatti per essere battuti. Un oro olimpico resta per sempre. Usain Bolt.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Avete già fatto una previsione su come andrà il vostro futuro? Oppure siete tipi che si affidano a una profezia? Qual è la differenza? Una profezia è un'affermazione che prevede il futuro. Tuttavia, c'è un'importante differenza tra profezia e previsione. Una previsione è alla base un processo empirico e logico, mentre una profezia non è legata ai dati di fatto e ragionamenti, ma alla supposta prescienza o chiaroveggenza di chi se ne fa portatore. La leggenda in capo alle profezie è sicuramente Michel de Nostredame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus nasce in Francia a Saint-Rémy-de-Provence, nella vallata del Bô, il 14 dicembre 1503 in pieno periodo rinascimentale. Le origini di Michel de Notre-Dame sono ebree, le sue capacità divinatorie sono frutto di studio, ma anche della sua genealogia. Molti dei suoi avi appartenevano alla tribù ebrea di Issachar, un gruppo di persone che si diceva fosse in possesso di conoscenze di tutte le formule geometriche, cosmologiche e algebriche usate in seguito nella Torah e nella costruzione del Tempio di Salomone. Dopo la diaspora, il sapere si tramandò fino ad arrivare nelle mani di Nostradamus. Nostradamus a 16 anni conosce già il latino, il greco e l'ebraico e a 17 anni conclude i suoi studi universitari per poi svolgere la professione di medico a Bordeaux. La sua opera e documento più conosciuto sono le Centurie Astrologiche, libri profetici dal linguaggio oscuro che ancora oggi non finiscono di incantare e incuriosire per i contenuti. Scritte in quartine poetiche, le Centurie contengono autentiche premonizioni, ottenute attraverso la pratica astrologica ma anche mediante procedimenti magici. Alcuni ritengono che Nostradamus abbia predetto gli attacchi alle Twin Towers dell'11 settembre 2001, l'ascesa di Hitler, che potrebbe secondo gli esperti essere l'anticristo di cui parlano i suoi scritti, e ritengono che altri potrebbero avverarsi, come il terremoto che dovrebbe colpire la California e il fiume Mississippi. Gli esperti parlano anche di una sua profezia che parla di un cataclisma che distruggerebbe la Terra nel 3797. E su questo possiamo fare una previsione certa. Non sapremo mai se ha ragione o torto. Tante volte è meglio non sapere.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, niente di più. Questa inconfondibile frase racchiude tutta l'essenza e anche di più di un capolavoro della cinematografia, Matrix. Il film deve la sua ispirazione al cyberpunk, un genere narrativo che trae spunto dalla possibilità di un pericoloso sviluppo senza limite della tecnologia e di un controllo capillare dell'individuo da parte di una società oppressiva, reinterpretato in chiave fantastica e trasposto in un ipotetico mondo futuro. La Bibbia in questo genere è sicuramente Neuromante, un libro del 1984 di William Gibson, che conquistò in un sol colpo il Nebula Award, il Philip K. Dick Award e l'Hugo Award, i più importanti premi letterari della fantascienza. Gli autori di Matrix, i fratelli Larry e Andy Wachowski, attingono a piene mani dall'universo di Gibson, reinventando la fantascienza e producendo nel 1999 un blockbuster da 4 Oscar e un incasso di oltre 450 milioni di dollari. Il fascino del film non risiede solo nella bellezza della storia e dell'ambientazione fantascientifica, non è solo effetti speciali innovativi come il bullet time, che consente di mostrare al rallentatore un momento di una scena, restituendo l'impressione visiva di un distaccamento nel tempo e nello spazio della prospettiva della telecamera o dell'osservatore rispetto al soggetto mostrato. Non è solo una commistione di generi che va dai film di Kung Fu a Blade Runner. Matrix è molto di più, è un vero e proprio trattato sulla natura umana e sulla necessità della stessa di evolversi. Non è un caso che il personaggio di Keanu Reeves si chiama Neo, cioè uomo nuovo, e non è un caso che il suo caronte, interpretato da Lawrence Fishburne, si chiama Morpheus. È proprio quest'ultimo che pone a Neo la scelta compresa nella frase con cui abbiamo aperto il nostro racconto. Morfeo, nella mitologia greca, è il dio dei sogni. È attraverso i sogni e quanto li seguiamo che abbiamo la possibilità di vivere pienamente la nostra vita. Pillola blu, fine della storia. Non sapremo la verità e continueremo a vivere senza consapevolezza di appartenere ad una matrice, ad un sistema che ci stritola senza che lo sappiamo, che ci fa rinunciare ai nostri sogni. Pillola rossa, e sapremo di essere cibo di quel sistema. Ma seguendo i nostri desideri, potremmo, a prezzo della sofferenza, seguire i nostri sogni e diventare uomini nuovi. E voi? Pillola rossa? O pillola blu.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale. Marcel Proust.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Un film è la vita a cui sono state tagliate le parti noiose. Alfred Hitchcock.

0: Legend Story.
1: Quali sono le figure più inquietanti della celluloide a cui riuscite a pensare? Il silenzioso Michael Myers? L'anarchico Joker di Heath Ledger, forse? O la piccola Regan, posseduta da un demone nell'Esorcista? No, la risposta è semplice. Niente può arrivare alla disumana freddezza di Al 9000, il terrificante polifemo della Discovery One, la nave della missione Giove di 2001, Odissea nello spazio. Sebbene il film del 1968 sia un classico, ricco di fotogrammi e sequenze ormai consolidate nella storia del cinema, il design di Al 9000 e la sua aura sono diventate di fatto il simbolo del film. L'immagine che rimane indelebilmente impressa nella memoria dello spettatore alla fine del caleidoscopio quadro composto da Stanley Kubrick, una singola pulsante circonferenza di luce rossa contenuta in un elegante rettangolo nero dal perimetro metallico. Ovviamente un design così singolare non è affatto casuale. Kubrick traccia un chiaro parallelo tra l'Ulisse di cui cantò Omero e David Bowman, il suo naufrago delle stelle, e tra il mostruoso polifemo che tentò di imprigionare Ulisse e il suo altrettanto agghiacciante ciclope. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore e incapaci di sbagliare. Così parlò Al nel film ed è impossibile non prenderlo sul serio, non credere alle sue parole. Non si tratta di un pazzo che ha perso il senno o qualcosa di sovrannaturale forgiato dalla fantasia. Questa intelligenza artificiale non ha un senno da perdere e permea le sue scene con il freddo realismo del computer. Se Polifemo traeva forza dalla sua imponente stazza, Al la trae dalla sua assoluta devozione alla logica. Si tratta di una figura difficile da chiamare cattivo, poiché non c'è malizia o malvagità o vendetta nelle sue azioni, nelle sue parole o nella loro mancanza. C'è solo una voce, monotona, inespressiva, pura. C'è solo una luce, sempre accesa, il colore caldo di freddi circuiti. C'è solo la missione, troppo importante per lasciare che venga manomessa. Anche nel momento più disperato, persino una bugia priva di plausibilità rientra nella sua logica, semplicemente perché, statisticamente, ha la maggior possibilità di successo nell'impedire la sua disattivazione. Il vero orrore che giace dietro a Al 9000 è l'infallibilità di quella logica, di una logica che ritiene l'umanità come un errore e una possibile minaccia contro l'ordine, contro la missione. E forse noi, in un remoto angolo della nostra mente, gli diamo ragione.
0: Radio Legends, più iconic che mai.